0: Ai, jeitse, hai, ho jwang? Presidente ya Madikeng, ke a tshepa pitse hantle. Kajeko ke re pick up ngwanaka, o qetella ka note hodimo. Ba ba e jaleng, o tsamaya hantle, o so tsamaya, bye.
1: Ho le kwa FM, ha ke tshedise lelapa la ha ntate, ke tshedise ka ba Roma 14 verse 8 9 ho fihlela ho 10. A moya wa ntate o lo robala ka kgotso, ho di tshedisehe lelapa lohle le leloko le baahisane ba ntate. Bitsong la ntate la moralla moyo hallang. Amen. Ke di A mo Lakeside.
2: Swallow of Jehovah.

kile di a nna megale ba eta pele lefatshe lo lotlhe le dikgosi mme ga se o ka nna teng o tshwanang le yona le kwa FM 91.0 le Heartbeat.

ebile di a nna megale ba eta pele lefatshe lo lotlhe le dikgosi mme ga se o ka nna teng o tshwanang le yona le kwa FM 91.0 the heartbeat of